0: Lui è Nino.
1: Ti sei fatto un nuovo amico?
2: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, tardelli.

0: vicini. E a me mi sembra strano, sa cosa.
1: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
2: Cerca via Giannuzza, vero?
3: Stai tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chiste?
4: No, Ninuzzo, no. Sto scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
5: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
6: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose.
3: No! Ma si può stupire che deve essere successo?
2: Sentite.
3: E lascialo stare!
2: Deve andare.
3: Oh, io te non ti voglio perdere. Manco io.

0: Gianni, piacere.
1: L'anima e il cuore.
0: Tu e Nino,
2: ti sei fatto un nuovo amico?

0: se mi fai scattare una cosa.
1: Non devo scattare che erano così vicini. E a me così non sono, so così.
2: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
3: Cercavi a Giannuzza, vero?
4: Stai tranquilla, mamma, su cose che capitano, chiste.
0: No, Ninuzzo, no. Sono scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
5: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
6: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutto cose.
4: Ma si può sapere che deve essere successo?
5: Sentite.
4: E lascialo stare.
5: Deve andare.
4: Oh, io a te non ti voglio perdere.
2: Manco io.